Četiri sonate iz zbirke Cinque Messe Tomasa Cecchinija odsvirali su Mladen Sedak Benčić, violina, Dragan Rucner, viola, Snježana Rucner, violončelo i Mario Penzar, čembalo. A sada ćemo čuti prvi gudečki kvintet u B-duru, opus 39, Luigia Boccherinija. Stavci su Andante lento, Allegro vivo, Tempo di minueto, Grave, Allegro vivo i Rondo, Allegro non tanto, minueto, rondo. Svira ansambl 415, Chiara Banchini i Enrico Gatti, violine, Emilio Moreno, viola, Katie Gall, violoncello e Klena Stein, contrabass.